Se tibukene, kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oe suikata hees. Kuid te olete harimata.